0: musical en cada instante. Estéreo Sol. 101.1 FM.
1: Ritornerà per te. Voice.